0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: Edouard Balladur se ne andado a l'Ederno.
2: S'empare à Sparizion et Edouard Balladur à l'Eda di 90 etagni, ancien primo ministro da 1993 au 1995 et candidat à la présidence du 1995 contre Jacques Chirac, era una figura di diritta francese, et radiunt un Corsica di septembre 1993, co presidente François Mitterrand et Charles Pasqua, ministre di l'Interno, per partecipare alle cérémonie di commémorazione di 50 anniversario di liberazione di l'isola.
1: Tra 30 e 40 ettari distrutte da un incendio in Aliria.
2: L'incendio si è dichiarato solo in Anta Comune d'Aliria, al luogo di Tumavela, ha distrutto tra 30 e 40 ettari. Di importanti mesi sono stati mobilizzati con 120 isolati di Ovogo, aiutati dall'elicottero Puma Eco, 4 avioni bombardieri acqua e un Milan. Ovogo sarebbe perduto da un bordo di strada, secondo i gendarmi presenti sopra luogo, e è stato fissato in principio serata.
1: Un incendio picciato in una rimessa in Furiani.
2: Un incendio si è dichiarato ieri sera in una rimessa automobile situata in un quartiere di Furiani. Ovogo, picciato in un veicolo stazionato in un bastimento, si è spaventato ad altri veicoli che sono stati danneggiati. Una ventina isolati di Ovogo sono stati mobilizzati in antas intervenzione.
1: Morte di un uomo in Ajaccio, i vati qualificati in omicidio.
2: In la notte da Audrey al 4 luglio, un uomo di una trentina anni aveva perso la vita dopo aver ricevuto un gattino colpo in capo che l'aveva fatto cascare in piano. Era stato trovato inanimato in un corso Napoleone in Ajaccio e trasportato all'ospedale di Misericordia in dove è morto. Ora l'acqua viva di Giottagna, odore di un gattino colpo, è stato messo in esame e incarcerato. E due giovani all'origine di un dramma sono state messe in esame per non assistenza a persone in pericolo, a rubeggio in riunione non a persone vulnerabili e diffusione di fiore di violenze.
1: Sospetti di frode elettorale, tre rinvii davanti alla giustizia.
2: Jean-Sébastien de Casalta, François Tati e Frédéric Poletti sono rimandati davanti al Tribunale Correzionale per sospizione di frode elettorale concernente la distribuzione di sport alimentari durante il confinamento 2020 a nome di un associo chiamato Victoria in scambio di odi per la campagna dell'elezione municipale in Bastia a Ada di Obrugge su neanche svelata.
1: Patrioti in lotta denuncia misura che impedisce la detenzione d'armi e caccia.
2: Eri davanti alla federazione di caccia or in Ajaccio, collettivo Patrioti in lotta, ha vituperato la persistenza di meccanismi repressivi che privano l'anziani prigionieri politici di sovugi di caccia. Una mobilizzazione simbolica per denunciare una misura che va all'incontro di ingaggiamenti presi da un ministro francese di giustizia.
1: Dopo l'incendio di Calinzana, lo slancio isolarità.
2: Dopo il terribile incendio che ha distrutto più di 60 ettari tra Calenzana e Monterosso, un slancio di solidarietà è emerso per aiutare

0: e di successo di un torneo di Ugalia Luciana.
1: Ugalia Luciana organizzava sa omenigada uso torneo di rientrada che ha adunito una milaia di partecipanti. In u di onde gi onore Ugalia s'è imposto contro Ghisona Ciaprunelli, allora chi in elita squadra di Gorti ha vinto contro lo Sporting Club di Ostia. In a categoria U13 onore vittoria di Apieve contro l'Oriente e in elita lo Sporting s'è imposto contro Gazinca. In l'altre categorie vittoria di lo Sporting in U14 U16 e in U18 vittoria di l'US Corti.
0: Avo un programma di Udersu Giro di Agupa e Francia.
1: Si conosce il programma di Udersu Giro di Agupa e Francia che si giocherà il 2 e 13 settembre prossimo fra i scontri Agosta Verde Regionale 2 riceverà GS Boniva Regionale 2, Corti Nazionale 2 andrà in Bucugna, Biguglia riceverà OFC Balagna squadra di Nazionale 2, Ugalia Nazionale 2 si spiazzerà in Portivecchio, UGFCA giocherà sia in Ecica Suarela sia in Cabigorso e a Gazinca accoglierà sotto o Ghisona Ciaprunelli.
0: A quinta edizione di un Red Triathlon in Tola.
1: A quinta edizione di un Red Triathlon in Tola si è tenuta domenica con due percorsi, uno corto e uno lungo, un appuntamento che ha adunito 66 concorrenti e visto le vittorie di Johan e Ludovic Enzelman in un percorso più corto e Sophie Peretti e Jules Daniel nanta o lungo. Fra i partecipanti c'erano tre squadre ingaggiate a un mondiale Red Aventure che si danerà a un principio di un mese ottobre in Corsica. E coupe l'attualità e compiamo un coup d'impo chi è bello.
0: Udempo è assoliato dopo la dissipazione di qualche banco di nulio assi gustieri. Qualche nulo sbuccia in nuovo mezz'orno in montagna e passa di nuvoladi sopravvisti in una notte bene. Sofia Ulibeccio Moerado a assai forte, nanta valagna e ustremo zoudo, ed imperatore massimale, banu da vintotta 30 uira in nanta ulidurale, sin a 35 in urudione i burtivecchio, 30-34 rai all'interiore, e da 26 a 29 rai in i baesi montagna. Autore mese justamente in Cervioni ad imperatura era i 27 rai a pressione atmosferica di 1020 millibari e un percentuale umida di 75 in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1020 millibari un percentuale umida di 75 e ad imperatura di 27 rai in Calvi una temperatura di 29 una pressione atmosferica di 1027 millibari e 58% umida in città d'Ajaccio la temperatura era di 26 rai 58% umida e una pressione atmosferica di 1015 millibari

0: Radio Galvicida della so de giure.
1: O frade, chi faccio?
2: Come? Ascolto RCC.
3: Radio Galvicida della.

0: Radio Galbi Cittadella di Aunora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.